Cioè, mi secondo, cioè, non so, ora ci sono andando a cercare gli andati, io ti informazione, ragazzi, che c'è invitando in scuola, organizzazione non creativa, ragazzi, casa promuovendo, evento, ragazzi, andato a zaino, o non con zaino, evento, io, casa promuovendo, casa marcando la lei, 100.3, 805-349-9715, ragazzi, casa marcando, una casa promuovendo, evento, ragazzi.